0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco. Oh no.

tagliati dai polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è il fiore più pericoloso? La risposta è bocca di leone.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Gianni Morandi.

0: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 2:52.

0: Siamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Rossano. Io ascolto Radio Margherita perché più bella cosa non c'è.
1: Radio Margherita, più bella cosa non c'è, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Morandi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: In ginocchio da te, Non son degno di te, Occhi di ragazza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 3 e 28 minuti.
1: Loredana Errore.

0: Parlare con gentilezza non costa nulla, ma vale moltissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Einar. Parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 3 e 53 minuti. Federico Stragà. È così.

Siamo Radio Margherita perché è da L'Aquila e mi chiamo Francesco. E perché ho perso tutti i miei amici col terremoto, perché si sono trasferiti e sono rimasto da solo, e Radio Margherita mi trasmette tanta felicità. Radio Mar-

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Fiordaliso. Non voglio mica la luna.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Maurizio Arcieri, conosciuto anche con il solo nome di Maurizio, è nato a Milano il 30 aprile 1942 ed è stato un cantante, attore e compositore italiano. Fondatore del complesso Beat New Dada negli anni 60, nel 1967 esordisce come solista con il nome d'arte di Maurizio e incide diversi brani arrivando al successo con 5 minuti e poi, presentato alla manifestazione Un disco per l'estate del 1968. In questo periodo, all'apice della popolarità, intraprende la carriera di attore di fotoromanzi e appare, accanto a Orchidea De Santis, nel musicarello Quelli belli siamo noi. Nel 1976, insieme a Cristina Moser, fonda a Londra il duo Crisma, che produce brani di musica elettronica. Negli anni Ottanta il duo si trasferisce a New York e incide alcuni album per la Atlantic Records. Tornato in Europa, lavora per la Rai realizzando programmi come Publimania e Sat Sat. A fine anni 90 fonda il canale satellitare Crisma TV. Arcieri e la Moser, durante la loro lunga carriera, collaborano con vari artisti fra cui Vangelis, Hans Zimmer, Subsonica e Franco Battiato. Maurizio ha dichiarato: «Quando morirò non cambierà nulla per la musica italiana. Spero di cambiare qualcosa per la musica celeste». Maurizio Arcieri muore a Varese il 29 gennaio 2015, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più note di Maurizio ricordiamo Il comizio, Un'ora basterà, Era solo ieri, 5 minuti e poi

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Maurizio.
0: Radio Margherita, per la memoria. Antonino. Ménage à trois.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Rita Pavone, come te non c'è nessuno.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio, ma per lo più innocui, solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali, ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Amedeo Minghi, come il tempo.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 17 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 maggio del 1972 a Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Lo scioglilingua di oggi è: Lucio dice a Licio, lascia lascia liscia sull'uscio. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La vita a volte va accettata com'è, l'unico problema è trovare una buona accetta. Ed ora l'aforisma del giorno.
1: L'amore non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione.
0: Il consiglio della nonna di oggi è: un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
1: Adesso l'indovinello del giorno.
0: Si mette a tavola, si taglia, ma non si può mangiare. La risposta è il mazzo di carte.
1: Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Proverbio, sono Giulio da Reggio Calabrio. Cusapi e taci s'acquista pace. Cusapi e dici s'acquista nemici. Traduco, chi sa e tace vive in pace, vive in tranquillità. Invece chi sa e parla troppo si acquista nemici, acquista persone e nemiche.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

0: Le parole sono specchio del nostro modo di vivere insieme. Riflettiamo civiltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Nicola di Bari. Lontano, lontano.
1: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mario Biondi. Amami.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: E da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Mazzea, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Ludovico Busato di Galliate, in provincia di Novara, Antonino Bonacasa di Menfi, in provincia di Agrigento, Adriana Crucetti di Roma, Angelo Manganese di Godrano, in provincia di Palermo, Davide Vella di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, e Pasquale Pais di Alghero, in provincia di Sassari.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio Margherita.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Collage.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con. Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Sole Rosso, Donna Musica, Due ragazzi nel sole, La gente parla, Tu mi rubi l'anima e Un'altra estate.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
2: Elodie, Aiello. Sotto

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Postilla. Postilla. Dal latino medievale, postilla, da post illa, dopo quella. Significato: breve nota o aggiunta personale che si pone in margine ai libri.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Postumo. Postumo. Dal latino postumus. Significato: che avviene in ritardo, come sostantivo, conseguenza di una malattia o di un evento, in senso esteso, i fatti conseguenti a qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Postura. Postura. Dal latino positura. Significato: portamento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accidia. Accidia. Sostantivo femminile. Avversione all'azione associata a indifferenza. In teologia, la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima è uno dei 7 vizi capitali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 6:53.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Mazzea, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Ludovico Busato di Galliate, in provincia di Novara, Antonino Bonacasa di Menfi, in provincia di Agrigento, Adriana Crucetti di Roma, Angelo Manganese di Godrano, in provincia di Palermo, Davide Vella di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, e Pasquale Pais di Alghero, in provincia di Sassari. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Gianfranco da Imperia. Un consiglio vorrei dare agli amici ciclisti. Come sappiamo, è pericoloso andare in bici in città. Dunque, pure noi ciclisti dobbiamo stare molto attenti. E una cosa importante, a mio parere, è l'abilità.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire.

0: Margherita, musica italiana.
1: Renato Di Profeti. Verità che batti nella mente.

0: Pierc, neve sporca.
1: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: Me ne fai sport.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Che fisico, disse la moglie di Einstein la prima notte di matrimonio.
2: L'angolo del sorriso.
4: Perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole? Perché devono essere accompagnate dai genitori.
2: L'angolo del sorriso.
3: Noi affidiamo i bambini al nostro cane quando usciamo, perché è un babysitter.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Un linguaggio civile è la forma più semplice di educazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 7 e 54 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Mazzea, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Ludovico Busato di Galliate, in provincia di Novara, Antonino Bonacasa di Menfi, in provincia di Agrigento, Adriana Crucetti di Roma, Angelo Manganese di Godrano, in provincia di Palermo, Davide Vella di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, e Pasquale Pais di Alghero, in provincia di Sassari.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Sissi, come come?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebimeteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio, ma per lo più innocui, solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dei quadranti settentrionali, ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 17 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 maggio del 1972 a Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Lo scioglilingua di oggi è: Lucio dice a Licio, lascia l'ascia liscia sull'uscio. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La vita a volte va accettata com'è. L'unico problema è trovare una buona accetta. Ed ora l'aforisma del giorno.
1: L'amore non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione.
0: Il consiglio della nonna di oggi è: un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
1: Adesso l'indovinello del giorno.
0: Si mette a tavola, si taglia, ma non si può mangiare. La risposta è il mazzo di carte.
1: Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Proverbio, sono Giulio da Reggio Calabrio. Cusapi e taci s'acquista pace. Cusapi e dici s'acquista nemici. Traduco, chi sa e tace vive in pace, vive in tranquillità. Invece chi sa e parla troppo si acquista nemici, acquista persone e nemiche.
3: Giuli e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Fiorella Mannoia. È la pioggia che va. Sotto.

0: Margherita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 8 e 53 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Mazzea, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Ludovico Busato di Galliate, in provincia di Novara, Antonino Bonacasa di Menfi, in provincia di Agrigento, Adriana Crucetti di Roma, Angelo Manganese di Godrano, in provincia di Palermo, Davide Vella di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, e Pasquale Pais di Alghero, in provincia di Sassari. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
0: Radio Margherita, per la libertà. Schiuma, freddo cane.

0: questo tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 9 e 28 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Giuseppe, i Pozzuoli, Napoli. Più nella mezzanotte non può venire, più nera della mezzanotte non può venire.
4: Cosimo Palermo, proverbio è: inutile callisci e fai cannuola, o santo che è di marmoro non sura. Inutile fare moine o coccole, il santo è fatto di marmo e non suda.
3: Giuseppe da Pozzuoli, Napoli. A morte chiude la porta, la morte chiude la porta.
5: Grande Radio Margherita, sono Cristiano da Genova. Il mio proverbio è: al blu, novità di sicuro. Che in friulano vuol dire piove, novità di sicuro. Ciao ragazzi.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 9 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Mazzea, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Ludovico Busato di Galliate, in provincia di Novara, Antonino Bonacasa di Menfi, in provincia di Agrigento, Adriana Crucetti di Roma, Angelo Manganese di Godrano, in provincia di Palermo, Davide Vella di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, e Pasquale Pais di Alghero, in provincia di Sassari.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Franco.

Franco Califano è nato a Tripoli, in Libia, il 14 settembre 1938 ed è stato un cantautore, produttore discografico e attore cinematografico. Durante la sua carriera ha pubblicato 32 album e scritto complessivamente tra poesie e canzoni oltre 1000 opere, oltre a numerosi testi per altri artisti, molti dei quali diventati vere e proprie hit piazzate in vetta alle classifiche italiane e internazionali. Nel 2006 gli è stato conferito il premio Mia Martini alla carriera. Negli anni 70 e 80 i media hanno posto spesso l'accento più su alcuni aspetti della sua vita privata che sulla sua vita artistica, a causa del suo stile di vita sregolato ed eccentrico e per alcune vicende giudiziarie che lo coinvolsero. Franco Califano è stato tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi con oltre 20 milioni di copie. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, fra cui Mia Martini, Patti Pravo, Mina, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Renato Zero, Loretta Goggi, Caterina Caselli. Franco Califano ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, di cui 2 come autore. È stato soggetto di numerose imitazioni da parte di molti artisti. Califano si è sempre presentato come un disincantato amante latino, cinico eppure romantico, vantando migliaia di conquiste femminili. Per questo fu soprannominato Il Califfo. Franco Califano è morto a Roma il 30 marzo 2013 all'età di 74 anni. Sulla sua lapide, per sua richiesta, è stata apposta in maniera sarcastica la frase «Non escludo il ritorno», titolo dell'omonima canzone con cui prese parte al Festival di Sanremo 2005.

giovani d'estate si lasciano cullare dalle atmosfere nate per chi deve inventare

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: Non esiste la mia musica se mi porta via da te. Non esiste più la mia poesia.
0: Domenica con Franco Califano.

Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando
1: Non esiste la mia musica se mi porta via da te, non esiste più la mia poesia.
0: Domenica con Franco Califano.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 10 e 55 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Mazzea, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Ludovico Busato di Galliate, in provincia di Novara, Antonino Bonacasa di Menfi, in provincia di Agrigento, Adriana Crucetti di Roma, Angelo Manganese di Godrano, in provincia di Palermo, Davide Vella di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, e Pasquale Pais di Alghero, in provincia di Sassari. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
4: Non esiste la mia musica se mi porta via da te, non esiste più la mia poesia.
3: Domenica con Franco Califano.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 11 e 21 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Basilia Martire.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando
1: Non esiste la mia musica se mi porta via da te, non esiste più la mia poesia.
0: Domenica con Franco Califano.

se sei un amico non mi porta a casa. Quando ci andrò mi inventerò una scusa. Non ce la faccio più con la famiglia. Mia moglie che mi aspetta sempre sveglia come volesse farmi il terzo grado. No, no, stanotte a casa non ci vado. Non m'ammolla stasera, amico mio, e famose un altro litro, pago io. Mangiamo un po', che il vino scende meglio. Oste, un po' di bruschetta, ma poco aglio. È già da un pezzo che mi sono stufato, ma con nessuno mai mi sono sfogato. Se guardo lì mi fì, mi vergogno, e questo è un brutto segno. Sapranno un giorno che sono alcolizzato e sto pensiero mi sta a mozzar fiato. Perciò non voglio vedere più nessuno né andare più che possibile lontano. Senti, già le campane della chiesa. Se sei un amico, non mi porta a casa. Ti chiedo solo un po' di compagnia, un amico a volte è più della famiglia. Sai che c'ho un figlio in quinta elementare? Mo, quando che c'ha i compiti da fare, comincia a dire: papà, me dai una mano? E io mi sento un cane bastonato perché non so che dire. A scuola e chi c'è andato? A lavorare non ci sono mai riuscito. E a dire che mille volte ci ho provato, solo che mi hanno sempre licenziato dopo l'apprendistato. Forse non sono portato. Vivo con lo stipendio di mia moglie che per fortuna a lavorare ci coglie. Io la famiglia è meglio che la scordo, perché sono uomo che non vale in sordo. Ai miei figli posso solo dire che a letto non se deve fare pipì. Ma poi per il resto devo starmi zitto. Te giuro che ci sto diventando matto, perché so bene che la vita mia serve a riempire 2 metri d'osteria. Tu sì che sei un bel padre di famiglia, amico mio. Ti chiedo ancora scusa, resta con me, non me ci porta a casa. Adoro tutti quanti, te lo giuro, e voglio solamente il bene loro. Dovrei sparire con atto di coraggio per evitare che vada sempre peggio. Mia moglie è sempre sveglia, poveraccia. M'interroga così per fare una cosa, ma non in faccia, non è mai lagnosa. Mi chiede dove sono stato, che cacchio ho combinato, se in forma sulle litri che ho bevuto. E se mi metto a sedere al tavolino, lei s'arza e mi fa una parte che mia, della verdura, a volte dell'involtino, tutto per darmi ancora un po' di vino, coraggio. Perché non devo stare con lo stomaco a digiuno. Povera donna, come l'ho delusa. Per questo non vorrei più tornare a casa. Ma tu stai già guardando l'orologio, eh? Non sei mai stato peggio. Hai fatto tardi, è già, per colpa mia. Tu c'hai i doveri verso la famiglia. E dopo stanotte fatta in bianco, andrai al lavoro stanco. Ma credimi, mi ha fatto proprio bene parlare, sfogarmi con un amico vero. Dentro mi sento come più leggero e con la mente un po' meno confusa. Chissà se è il caso di ritorno a casa. Mia moglie farà finta adesso offesa, ma solo per un momento. Basta che mi rivede e si rilassa. Va a lavorare tranquilla, più distesa. Poi, stamattina devo andare al mercato, l'ho sempre fatto da che sono sposato. Ma sai che mia moglie, mentre che cucina le cose che io compro la mattina, mi dice sempre che non c'è nessuno che compra come me e che spende meno. E si mangiamo come vuole Dio, e il merito diventa pure mio. A spende bene è un dono di natura, a non sprecare la foglia di verdura. E un ruolo, in fondo, ce l'ho pure io. Non sarà niente, sarà poca cosa, ma è qualche cosa. Mi chiedono che fai? Faccio la spesa, sì. E c'ho mia moglie che ne va orgogliosa. Amico mio, è l'ultima sta scusa.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: Non esiste la mia musica se mi porta via da te, non esiste più la mia poesia.
1: Domenica con Franco Califano.

rotoli in quel letto e non ti addormi mai senza aver fatto. Lavoro e butto il sangue tutto il giorno e tu non vedi l'ora che ritorno. Mica per dirmi, caro, com'è andata? Ma per collezionare un'altra scopata. Il sesso è diventato un'ossessione. Per colpa tua c'ho 30 depressione.

me facevi manco mo' vendito, ma contentavi con due tre bacetti, parevo l'uomo di Maria Coretti. Dopo che hai detto sì, te sei concesso, senza aspettare la fine della messa, te venne una libidine improvvisa e te facesti fa fuori le chiese. La prima volta, in piedi, sotto al vento, te feci male e tu manco un lamento. Dicesti, m'han parlato di dolore, ma che sarà quando verrà il piacere? Da allora, almeno tre, sera e mattina, non sei seconda manco a me salire. Come me sdraio, zac, e zompi addosso. E a volte per salvarmi dormo al cesso.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 11:55.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
4: Non esiste la mia musica se mi porta via da te. Non esiste più la mia poesia.
3: Domenica con Franco Califano.

convincerti a cambiare parere ed anche per tentare di cambiare me stesso, tornare più concreto, più realista e dire basta.

0: solo su Radio Margherita.
1: Non esiste la mia musica se mi porta via da te, non esiste più la mia poesia.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Buio e Luna Piena, Amanti Anonimi, Giovani d'Estate, Bimba Mia, Io Non Piango, Gli Amici Restano, La Mia Libertà, Io Continuo a Pensare a Te, La Musica è Finita, Io per le Strade di Quartiere, La Nevicata del 56, L'Amore Fragile, Non Si Può Leggere Nel Cuore, L'Ultimo Amico Va Via, Una Storia di Più, Le Mie Donne, E la Malinconia, Malinconico Tango, Minuetto, M'Innamoro de Te, Notti d'Agosto, Napoli, Non Me Portà a Casa, Poeta Saltimbanco, Secondo Me L'Amore, Semo Gente Deborgata, Tutto il Resto è Noia, Sto Con Lei, Un Uomo da Buttare Via e Un'Estate Fa. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 12 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: portato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 12 e 52 minuti. Petit, perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Irene Grandi, finalmente io.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere a quel signore che ha detto che gli italiani non accettano dei salari da fame e non possono vivere con pochi soldi a settimana. Un amico mio è proprietario terriero di una coltivazione di fichi d'India. Cercava operai per quanto riguarda la raccolta del frutto, pagati 85 euro al giorno, dalle 4 di mattina fino a mezzogiorno, sarebbero l'equivalente di 8 ore. Non è andato nessuno dei giovani a lavorare, perché le spine, perché il caldo, perché tanti sforzi, perché tante cose. Quindi io credo che un po' abbia ragione lui, perché ci sono, è vero, dei titolari che pagano poco, al giorno d'oggi sono pochi fortunatamente, perché si sono resi conto di quello che ci siamo imbattuti. Ma ci sono anche persone, soprattutto giovani, che non hanno voglia di fare niente, e questo è purtroppo la dura verità. Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Se avessi studiato

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Ciò che caratterizza gli arrivisti è il fatto che non soltanto non arrivano, ma non partono neppure.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono io nella Cuneo. Spero che i miei messaggi passino perché non li ho mai sentiti. Volevo rispondere alla signora che ha detto poco fa dell'ora di religione. Si dimentica che noi in Italia siamo legati al politicamente corretto. Purtroppo, per non offendere la sensibilità di gente che provengono da altre culture, stiamo dimenticando le nostre radici cristiane. E questo è molto brutto, secondo me. Perché se io vado in un paese islamico, giustamente devo rispettare le loro culture. E quando loro vengono qua, dovrebbe essere uguale rispettare le nostre. Noi però ci stiamo annullando, stiamo azzerando tutto. E ciò, a mio avviso, non è giusto.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 13 e 54 minuti. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Camaleonti, viso d'angelo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Elodie, sono pazza di te.
5: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora che ha parlato dell'intervento dei carabinieri per quanto riguarda le prostitute in mezzo alla strada, con una sorta di sdegno e di disapprovazione. Vorrei dire alla signora che tutte le persone che probabilmente scendono in strada non lo fanno per una motivazione di scelta, ma sono obbligate, e sono lì perché la vita probabilmente a loro morde alle caviglie, le fa stare talmente male che devono perdere anche la dignità per poter fare quel tipo di passaggio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 14 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is

0: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
1: E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Grazie Radio Margherita per darmi la possibilità di lasciare questo messaggio. Perché noi paghiamo il canone RAI e per vedere un evento sportivo di varie discipline dobbiamo pagare altre emittenti e non vengono trasmessi dalla RAI? Sono Nino e sto chiamando da Noto.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Amedeo Minghi, SOS. Manca

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 14 e 53 minuti. Sergio Endrigo, lontano dagli occhi.
1: Che cos'è?

0: Ascolto Radio Margherita perché ci dà della bella musica e con questo anche delle belle emozioni. Siamo in un periodo particolarmente nero, pieno di difficoltà, per cui ascoltarvi ci aiuta a superare qualche ora in serenità. Siamo da Roma.
1: Radio Margherita ti dà bella musica, emozioni e serenità. Anche a Roma.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Prima di parlare, chiediti: ciò che dico costruisce o distrugge?
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Franco Dani. Solo lei.
1: Ogni volta che ti cerco e tu ci sei.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita.
1: New Trolls. Che idea.

0: giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.
1: Dennis. Ribelle.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Poiché continuo a sentire nostalgici del servizio militare, parlo da ufficiale in congedo. Desidero dire a tutti quei nostalgici che il servizio militare non educa sempre, altrimenti non ci sarebbero suicidi all'interno dello stesso, delle forze armate, non ci sarebbero tanti problemi. E desidero dire a quei signori che le forze armate sono dei contesti sociali come tanti altri. Al loro interno c'è il buono e c'è il cattivo, al loro interno ci sono le persone per bene come le persone corrotte e colluse. Quindi il servizio militare non sempre educa, che lo capiscano una volta per sempre. L'educazione deve esserci nelle famiglie, punto.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 16 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Cosa fa un limone in montagna? La risposta è un aspromonte.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Frontera, alchimia.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola. L'atmosfera torna ad essere variabile e instabile a causa del passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo. Entro il pomeriggio sera parecchia nuvolosità e precipitazioni più concentrate su Alpi, Prealpi, localmente anche sulle pianure centro-occidentali. Lungo l'Appennino qualche disturbo è atteso, ma sul resto del territorio non mancherà spazi soleggiati. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota, restano comunque al di sotto rispetto alle medie stagionali. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 16:57.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Salvatore e faccio l'autista. Io per andare al lavoro faccio 80 km al giorno. Vi voglio fare capire a tutti quanti che siamo abbandonati dal governo con questo caro gasolio. Io non ce la faccio più, sto lavorando per la macchina e non lo capisce nessuno, nessuno lo capisce. Arrivederci a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Diamante. Si sono confrontati oggi Mia Martini e Zucchero.
1: Confronti.
2: Irene Grandi. Guarda,

questioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Man levare, liberare da un peso, da un sequestro, dare una garanzia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cacofonico, accostamento di parole o suoni sgradevoli all'orecchio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adamitico, di Adamo, per esempio, in costume adamitico, cioè nudo come lo era Adamo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pleonastico, che costituisce qualcosa di superfluo, per esempio un'espressione pleonastica, ridondante, inutile, retorica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.

La vera forza non è urlare più forte, ma scegliere le parole giuste. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.
3: Massimo Ranieri, Erba di casa mia.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Riccardo Cocciante, ho 20 anni con te.
2: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Luigi dal Sulcis Iglesiente. Vorrei fare un appello ai signori alti dell'aeronautica che la smettano di girarci sopra le nostre teste, che sono 20 anni, anzi no, di più di 20, sono 40 anni che ci girano intorno, che ci bruciano tutto il propellente sulle nostre teste e poi fanno deviazione sulle nuvole, le sfaldano, le fanno sparire, non lo so, sarà ora che cambiano, che se ne vanno in un altro posto a girare. Grazie.
0: Alessandra Amoroso. Starò meglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 17 e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Donatella Rettore. Donatella.

0: Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.
1: Little Tony riderà
2: perché tu

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Michele Bravi. Prima o poi.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Gigliola dall'Aquila. Vorrei rivolgermi al sindaco di Ivrea, al vescovo e ai giovani di Ivrea, agli agricoltori. Si parla spesso di fame nel mondo, di spreco alimentare e si permette ancora che a Carnevale si giochi con tonnellate di arance per una tradizione incivile e immorale.
2: Fred De Palma e Anitta.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Ricky Gianco,

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 18 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è il colmo per due scheletri? Essere amici per la pelle.
1: L'angolo del sorriso.
3: Tendo a considerare molto intelligente chi mi dà ragione.
1: L'angolo del sorriso.
3: Mi sono sempre chiesto, ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa?
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: racconta più.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del sapore.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Al signore che contestava l'aumento dell'assicurazione per un danno di 300 euro, gli ricordo che non è detto che possa per forza aumentare la classe di merito dopo tanti anni per un pagamento di 300 euro. Lui può richiedere alla Consap l'importo da liquidare, liquida l'importo e la classe di merito non viene aumentata e paga semplicemente l'importo che la Consap gli comunica.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 18:58.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Giovanotti e Benny Benassi. Ti porto via con me
2: in questa notte fantastica.

0: ti porto via con me.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Salve Radio Margherita, l'autismo. E il mio messaggio è rivolto a tutte le famiglie che hanno bambini con questa disabilità. Purtroppo sono troppo spesso lasciati, abbandonati a se stessi, sempre più soli in tutto. Lo Stato, le associazioni, tutto. Tutto contro e non c'è un attimo di aiuto. Io vorrei veramente stringere tutte le famiglie che come me vivono questa situazione di forte scoraggiamento e richiedo continuamente a tutti di essere forti e soprattutto di sperare che veramente si muova qualcosa. Grazie.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gianni Morandi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Morandi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: In ginocchio da te, Non son degno di te, Occhi di ragazza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 19 e 28 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Il rispetto è il primo passo per costruire un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Arisa, portami con te.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 19:49.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Domenica con Gigi D'Alessio.
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Su Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Domenica con Gigi D'Alessio.
2: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti, una farfalla sopra le mie mani ed io

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 20 e 55 minuti.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
3: Io che non vivo da solo senza te.
2: Domenica con Gigi D'Alessio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 21 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita, richiedi il

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 21 e 53 minuti.
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: musica con Gigi D'Alessio.
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Su Radio Margherita. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cosa te ne fai di un altro uomo? Amami ancora. Domani. Campioni nel cuore. Il primo amore non si scorda mai. Chiaro. Io che non vivo. Come in un film. L'amore che non c'è. Emozione senza fine. Non solo parole. Ilaria. Portami con te. La forza delle donne. Una notte al telefono. Miele. Insieme a lei. Piccolo amico. Vivi. Primo appuntamento. Non andar via da me. Un cuore ce l'hai. Non dirgli mai. Un nuovo bacio. Quel che resta del mio amore. Vita. Sei importante. Vivere senza di te. Dove sei? E tu che ne sai?
2: Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Alla signora che diceva che il corpo umano è perfetto e quindi non c'è altra spiegazione che è creato da Dio. Le ricordo che il corpo umano è frutto di un'evoluzione naturale sulla Terra. Dio non creò direttamente l'uomo. Dio creò all'inizio l'antenato dell'uomo, che era come una scimmia. Quindi l'uomo è frutto dell'evoluzione della Terra, perché se fosse stato frutto di Dio l'avrebbe creato direttamente per come è ora, ovvero un essere perfetto.
2: Trigno, parcheggio ad ore.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 22 e 54 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Irene Grandi, Bruci la città.

Ciao a tutti, sono Andrea da Treviso. Sono un ragazzo molto giovane, ascolto Radio Margherita perché è una radio fantastica. Soprattutto la sera, la musica italiana è proprio bellissima.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Palma e Biagio Antonacci, l'amico che ha.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Il rispetto non costa nulla, ma vale tantissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Ne.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Alessandro, vivo in Europa, esattamente in Germania, e sono papà di 3 bambini. Tutti i bambini residenti sul territorio tedesco, a prescindere da chi li accudisce, percepiscono a mezzo bonifico tutti i mesi 250 euro a testa. È preciso, sono soldi non attinenti a ISEE, poiché destinati alla crescita, benestare dei bambini, per cui direi che l'assegno unico italiano per un bambino residente in Italia è tutto fumo e niente arrosto. Ai bambini ucraini, esempio, venuti in Germania come rifugiati, hanno dato subito i Kindergeld, cioè i soldi per bambini. Riflettete, italiani dalla comunità europea. Ciao, un abbraccio a tutti ascoltatori di Radio Margherita.
1: Francesco Gabbani, 2019.
3: 2,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23:59.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di
3: Elodie.

sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto. È un'atmosfera da sdrammatizzare, momento no da non enfatizzare. Pensavo a tutto quello che non ho detto,

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con
1: Elodie.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Lupi Mannari, Sono pazza di te, Tribale, Tutta colpa mia, Vertigine e Dimenticarsi alle 7.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Cristiano Malgioglio.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole. L'innocenza vera non si vergogna di nulla.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Martino da Martina Franca. Siete bravissimi. La vostra radio per me è come una moglie. Poi volevo fare un appello a tutti i conducenti. Non importa se conducono una moto, una macchina, un camion, è uguale. Che quando vedono un bastone bianco, forse non tutti sanno che il bastone bianco significa cecità. No? Chi ha un bastone bianco è perché non vede bene. Vorrei la cortesia di un po' di rispetto in più, perché non tutti rispettano il bastone bianco. Grazie Radio Margherita.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 18 maggio. È mezzanotte e 53 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Vasco Rossi. Aspettami.
1: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: Gennaro e chiamo da Formia, in provincia di Latina. Io ascolto Radio Margherita perché credo che sia l'unica radio che fa veramente cultura musicale. Grazie, grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, l'unica radio che fa veramente cultura musicale. Anche a Formia.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fatti bravo! Opera!

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: Con il brano Dio come ti amo si sono confrontati oggi Gigliola Cinquetti e Domenico Modugno. Confronti!
1: Ultimo, 22 settembre.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, Antonio da Napoli. Solo il tuo incredibile mondo poteva farmi ascoltare l'opinione di quella signora, credo, da Messina, che vorrebbe demolire il Colosseo. Probabilmente nelle zone in cui abita fanno del buon vino, signora, vi creda. Le immagini che da quando esiste il mondo sono morte più o meno 107 miliardi di anime. E se volessimo distruggere tutto quello che è stato lo scenario di guerre, di persecuzioni, allora non dovremmo esistere nemmeno più noi. Un'opera ingegneristica che ancora oggi fa discutere tecnici di altissimo livello. Quando i romani, con l'invenzione dell'arco, cosa che noi adesso riteniamo scontata, come se ci fosse sempre esistita, alleggerivano il peso portante fino ad arrivare a costruzioni, a parte come quella del Colosseo, insomma, parliamo anche degli acquedotti e quant'altro. Signora, mi creda, guardi, insomma, non aggiungo altro, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma grazie Radio Margherita, mi fai ascoltare cose incredibili.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente facendo cuocere 2 arance a pezzi e il succo di un limone dentro 1 litro di acqua per 1 ora. Filtralo e usalo a gocce su batuffoli di cotone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

Ogni persona merita ascolto, dignità e considerazione. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Laura Pausini. Tornerò. Con calma si vedrà.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Toni del Monaco, Vita mia.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore e chiamo da Napoli. Volevo fare il mio disappunto nei confronti dell'immunità parlamentare. Io sono pensionato dei Vigili del Fuoco e all'epoca, quando dovetti entrare, mi chiesero e ottennero naturalmente il certificato penale pulito, naturalmente, ed è giusto che sia così. Ora io mi domando, perché loro, solo perché sono politici, devono godere di questa immunità parlamentare? A me sembra praticamente una questione di dittatura, e quindi noi ci illudiamo, ma alla fine abbiamo un governo dittatoriale. Grazie, era questo quello che volevo specificare, l'ho fatto, e saluto tutti quanti voi di Radio Margherita, una ottima radio. Ciao ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
1: Oggi è il 18 maggio. È luna e 51 minuti.

0: bella musica leggera italiana. Olly, balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Da Milano ascolto Radio Margherita perché è una radio veramente carina da ascoltare, musiche veramente belle, e vi ringrazio perché l'ascolto tutti.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si racconta.